Tabire, thau nauzam sanatum basingi konjil da elangbom inau chana sering ba matamne sei. Mathang da muk tabire si hamom nabagi konjil da laisrum nabane sering ba matamne sei kudol tamchari tamine sei.

0: Sta già siamo. Ma Lea!
1: Taggi via. E ta ho tre. Cadom de no.
0: Ehi, noi dell'Apani. Nang di, nangi pao su, amata ta ha lettre. E qui de gasu, suna la chi drene. Che dovrebbe?
1: Ha.
0: Che dovrebbe, ma taiam sabo mali dubo. Ma sanga si pa paradana. Si, haio.
1: Che
0: dovrebbe?
1: E che sto dita. Ehi, mi è un hogiena, caratuna, giappone, ta ho tre.
0: Oh, ado. Noi in hospital, the lady Havido, Aishatari, Ninjana Harapa. Ado Husika mind or again. Kadoragi to me as a lady.
1: Pazabia. Ay, Kadi Hidon Kundrin. Inegisha, a Ruba Nabani, high doctor. Aishatoga Mum Kundraben. Parakani, Paraoi, Hibing Mugi, talk the lady. Ado Hundu over the Yadidana. Baba Lake Kidrabamatum. Imaduna ibu thaduk lamduna hek chatki bedegi marai bik thire bi ni sina mi gi imung gi thabak inkhang kolik wairam phisu phijam tawduna aibu yukpi thak pirak pani aigi di inen pumna mak oji ai ikuta pesa am tasu leitre are iba mal sang kai bi aba pumna mak loin kai kre ai
0: ai su paudo loina tare inedo yam nungai te Nangsu, I want the Maranga, Amata Hirati. Noida, I am toin to lak his anni. Yumdo, so Lolagatum Lerami. Mangongi darima my do so, Ikai Kai Hoi. I white, I am Sira Kandana, Noisumangana, young queen of Queen Lepamzani.
1: Possibly.
0: Mean Ukragakari, Haikigadege Kandana, Domina, the Malakibangakani. Nangsia, Nabugan Patti. I di Imana Vikayati Nagandesu, Nana Pasana Kangiduni. I don't Kungang Sidegi, Impalgi Hospital Tana, Kamana Nambutira Kaduino. Inegia Nabudo, Arubani, I shook Kangi Ado Nangi, Aibu, Camden Shidraba Mali, Aibu Kaktoki Kadma Mali,
1: Adamahanu Pazabi. Aigi Awabashi, the Awabam Hakun. Mu Bigi, the Sahibuni, Ainuzi, my own rivers. Tashin Hirabada, cook the cut hapa, Hibudu. Aina nang gunung sida ba haibo wahidu di pan gunung ko. Ay nang gunung sida bu yam ikai kom na jabe misa kami. Ay gyan.
0: Malayan, si, ay lan kre ba. Hauzi bu kai sa toy no.
1: Oh, ay si. Ay, ano, kura chao bada. Hinkon bandop tham bagi wari yam tashana rugi na lak mani. Ay, si na trudi upay litre.
0: Eh, hinkon bandop tham ba? Kaino hai shibo, bandop tham bataro bo.
1: Kari di tauni. Upai leita be nani. Pajabi, aigi punchi se. Yam nok ning zaadi. Aigi ni hai ba repa me irai leita bagumi. Pum hang bagumi. Ine na igi damak wabi rakhi ba. Aibu 12 pao batam han bi rakpa. Aina kari na laman singa dauri. Magya naba se arubani. Arubo irabasu laying batabani. Aruiba Pambia the Pope. Ingundedi. Inene Henelui. Incall the Arabini. Jinkong, Jinya. Isorna Piba. A hang bumapum. So yam lady city. Egidi. Yum actani. Incall actan.
0: Smalia. Kainanangi dubo. I taba the am no mighty. Do I nangi the muck. I mocked the wungam the vase. I am no mighty.
1: Kasukaluna.
0: Hyuni. Aike doge, nangidama. Aidi Lairabi, Kungang Ningol Urubana. Does it a woman de? I am no idea, Mali.
1: The man can you possibly. Nang the Tamushin, the Aigidamak Lepiba to the Gihenba, a take a sulit dinner.
2: Malin!
1: Aima! Imo! Yam Tazadana! Kadis Lubuno!
2: Tanga da Iquini, Malay, Muidalabani.
1: Oh,
2: Halagin at Rabani. Malin! Aying rang su hospital da lamani nang dileram de
1: o
2: kamai to rage ini ge nabu bo doctor ne kari hairi ke
1: kam de de mo ai pararo de bazani da
2: ha
1: matam ngai ri bai duni he kam no wo koi kungi imana bi ni phajabi
2: o
1: phajabi ya imune impal uri bok de gi ai maruk ni
2: ai koi ni di yam nang na ti na jani da ꯐꯖꯕꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯒꯦ?
0: ꯑꯣ, ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯗ, ꯐꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯥ ꯐꯥꯕ.
2: ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ.
0: ꯈꯪꯗꯦꯗ.
2: ꯃꯥꯂꯦꯝ, ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯣ? ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔꯥ?
1: ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯍꯜꯂꯝꯃꯣ, ꯑꯩ ꯑꯍꯜꯃꯟ ꯈꯔꯝ ꯇꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤꯒꯦ, ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ.
2: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦꯅꯦ, ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯝꯃꯒꯦ.
1: ꯍꯣꯏ,
2: ꯍꯌꯦꯡꯗꯣ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯐꯔꯦꯅꯦ.
2: ꯃꯥꯂꯦꯝ, ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯗ.
1: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ?
2: ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ, ꯏꯅꯦꯒꯤꯅꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯗꯤ?
1: ꯌꯥꯔꯅꯤ, ꯌꯥꯔꯅꯤꯗ ꯏꯃꯣ, ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ, ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ. ꯌꯥꯔꯅꯤ, ꯐꯔꯦ, ꯍꯌꯦꯡ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯀꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ.
2: ꯍꯣꯏꯅꯦ, ꯍꯌꯦꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯖꯕꯤ, ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯧꯖꯔꯦ.
0: ꯐꯅꯤ,
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯕꯤ. ꯑꯩ ꯈꯨꯔꯥꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯒꯦꯀꯣ, ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ.
0: ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯪꯉꯝꯃꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅꯅꯦ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯖꯥꯅꯤ.
1: ꯑꯣ, ꯆꯪꯉꯛꯀꯦ.

0: amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aise nahi ga ke sunao na.